le dispongo tutte intorno. Siamo mille fiori, due parole, una è sempre, l'altra è mai.